0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.